Bravo, tu fai un lavoro. Testimone vuole, eh? Ma ora, no. Dai, c'è solo il teacher, eh? Lo fai un lavoro.